Bedroom Alice. Cospetta mazzi il mondo in tesionze, che sta al banchi tutto qua per riacchè, che corre aspetto.